0: cheese and pizza, moderna pizza, finale opera candel, rubato il game, oscuri bubble revival,
1: bocca la mafia del
0: Leopold fricadel,
1: survival estrem,
0: dentro di Masalem, Masalem.